Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

amor, en tu vientre, una sharpie.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: ஓட்டம் ஓட்டம் போல
1: சொல்லுவோம்
0: அப்படின்ற

letto viene scritto là. Che da posso fare era vedere un paio di così come annunciavate da Patrizio, le sincere momentanee di passaggio, è una cosa da fare in stato. Ma tu cosa tutti si pensa, che te la sinistra mano, lo tuo dolmo. Come un timbrone vegetale, tutti come un candaniere di patana, si mette una puntata, una puntata, una cazzata, si sciolge robe bene, non mi dà per solo che, quando il cuore non si frisce, sanno amore, le perisce, cazzaccia, famoscia, e poscia, perisce, sì, che cosa hai capito? Bene, no, ho sentito la parola, anzi la desinenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai che le cose si fanno scandali, scandali, ma come vuoi scandire? Arriva via per dimora la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei un maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta l'uomo è detto questo forte mentre invece quando è cotto e più muore cotta fino al muserito la stessa fece a 20 anni è un maccherone da pesaggi appena appena a 30 anni è un mulatto a 40 anni certo a 50 anni

0: Romano ce l'ha da fatteggio, se si una mentana di passaggio, una cosa d'apparenza, ma di poca consistente, la della smita l'ane solo un picco d'olimone. Tu si comori un brodo vegetale, tu si comori con le mille che fatali, si faccia una frittata, una frittata, una cassata, si gioca robe te, tu mi dia facciolo te, no? Quando il forno si trisce, danno amore de perisce. Sa caccia, sa moscia, e poscia, perisce.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

guarda suavemente può bastare. Dillo con gli occhi e sulla mente, così l'amore. Dillo con gli occhi e sulla mente, e non parlare. Dillo con gli occhi e sulla mente, così l'amore.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

vie chiese sono dette nei viglia. Soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettono tornare. Mosambie, se permettete, noi va vim a salutare. Siete pazzi, che decide?

0: faccia vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema. E poi vado a passeggiare. E poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino. E mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

n'hi ha andat un. Va guarir un botzí, eh? En tanto da lontano, in fondo alla stazione, un gruppo di guaglione intonavano questa canzone.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 3. Con
1: TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

permesso, fate largo. E se no immediatamente io aiuto con sta banca il mio conto corrente. È vero, mi cambio banca. Sì. È vero. Poi è bello un momento, a fila magari. Anzi, non vedi quanta gente che aspetta prima di te. I sono grigiato io, per l'otto manca via. Non sono stato a fuori, e a noi sono grigio. Conosco il direttore, e a me che me ne fu. Perciò, caro signore, io mi entro da redattore.

5 anni fa sul vomero hai graffiato a macchine papà. Sì, ma ricordo bene sta faccia da imbecille e quel linguaggio trivio da capponar la pelle, che a papà mia moglie le vennero i conati, ci hai fatto autostomaca, ci hai scandalizzati, è vero, i conati, è vero. Tu vi roba da terne foto che combini, ma chi l'aveva scritto?

cigarette, je fume un kit de garçon. Personne libre per aiuta scò. I soldi vorano di staccata cura namol. L'idraulico ogni volta che c'è sa pila. O regali compleanno per figli e Nicola.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

casa. In da certi famiglie stamme in oriente pieno, pure se non purtà muvere, o sacrifici è

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Alle volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Ridico cazzo. Non è reale qua, mi devo calmare. È già stare calmo. Riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti il caldo che fa, si muore. Ma si fa per dire, non è che fa caldo e uno muore. A meno che non sia anziano e non ci abbia problemi col cuore o depressione. Ma non è che fa caldo e uno muore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare. C'hai l'affitto da pagare e vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassintegrare. Se proprio li trovi stronzi ti possono licenziare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così per Dio che deve andare. Cazzo, morire. Morire per poco più di un milione non può capitare. Ma non si sa come succede ogni giorno a 2-3 persone, io sarei il pazzo. 1000 morti all'anno è guerra, per Dio. E io sono un pazzo fottuto solo perché fuori c'è una guerra in corso e me ne vado ancora in giro disarmato. Sono un pazzo fottuto. E più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa ad ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che non è neanche uno perché sono tanti e sono pure molto ricchi, potenti, sfacciati. Maledetti siano loro e chi cazzo li ha votati. Avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo al mese e poi parlano di taglio alle spese e ai contributi. I bastardi fottuti, figurati, se c'hanno le orecchie per sentire chi gli parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, è un peccato. E manco per la tua vita, quanto per la pensione che hanno cacciato. E comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario, perché in fondo è questo lo straordinario obbligatorio. Chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. E noi qua dovremmo pure dirgli grazie, perché questi a noi ci offrono il lavoro. Alle volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso e rifletto. In Italia c'è un conflitto, una guerra che fa più di 1000 morti all'anno tra lavoro e mala sanità. E dimmi tu, se questa qua non è una specie di pulizia etnica, che cos'è? Come cazzo si chiama? Quando uno che ha i soldi può avere tutto e uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale quando sta male e se vuol farsi curare deve pagare, solo che coi soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. E cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra 2 mesi ce l'hai ancora il tuo fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è tipo quintuplicato. E tutto questo non è capitato, è stato pensato, progettato, realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per i quali la vita di uno di noi non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare e nemmeno quello di un corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale oppure no? O sono io che sono il pazzo?

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata che oggi dedichiamo alle voci più profonde e alle traiettorie sonore più libere e contemporanee della scena partenopea. Ci proiettiamo subito verso il 19 aprile, quando il Teatro Trianon Viviani ospiterà lo spettacolo Ngoppa sta terra, un incontro artistico che unisce musica, memoria e visione. Il titolo richiama direttamente l'ultimo lavoro discografico di Cerone, progetto solista del trombettista e compositore Ciro Riccardi, ispirato ad una poesia di Edoardo De Filippo. Un titolo che già contiene in realtà un manifesto: stare su questa terra con radici ben piantate e lo sguardo aperto tra jazz, elettronica e canzone d'autore. Accanto a lui una figura altrettanto intensa e fuori dagli schemi, Libera Velo, cantautrice, performer e autrice che da anni attraversa la controcultura napoletana con uno stile inconfondibile. Libera infatti porta in scena un universo sonoro che mescola lingua napoletana, suggestioni caraibiche, anglofone e tensione politica, in un racconto che insieme è personale ma che riguarda soprattutto il sociale e la collettività. Il suo ultimo progetto, A Sguarrona, è molto più di un concerto. Potremmo definirlo un vero e proprio anarco avanspettacolo, un viaggio tra le storie dimenticate di grandissime figure femminili della cultura campana e le sonorità della black music contemporanea, in dialogo con maestri come Raffaele Viviani e Roberto De Simone. Quello del 19 aprile sarà quindi un incontro artistico potente. Da un lato la tromba e la scrittura musicale di Cerone, capace di muoversi tra teatro, cinema e scena internazionale. Dall'altro la voce, il corpo e la ricerca radicale di Libera Velo, che intreccia memoria storica, transfemminismo e musica dal basso. Due percorsi diversi, ma che risultano profondamente connessi e si incontrano in un unico spazio scenico per raccontare Napoli come luogo vivo, stratificato, attraversato da storie di resistenza, migrazione, identità. In questa puntata li ascolteremo insieme, tra parole e musica, per entrare nel cuore di Ngoppa sta terra e scoprire cosa succede quando tradizione e sperimentazione smettono di essere opposti e diventano un linguaggio comune.

0: Apriamo il nostro incontro di oggi con questo brano dal titolo insolito. Si chiama infatti Arrassusia. Questo è un termine del dialetto napoletano e calabrese che però troviamo un po' nel linguaggio popolare di tutto il meridione e significa lontano sia, una sorta di scongiuro. La voce è quella potente di Libera Velo, nota anche come Asguarrona. Oggi il nostro ospite è in studio. Ciao Libera, benvenuta.
1: Ciao Francesca.
0: Con lei abbiamo anche Ciro Riccardi, in arte Cerone. Ciao Ciro.
2: Ciao.
0: Entrambi saranno protagonisti di uno spettacolo che andrà in scena il 19 aprile, ossia domenica alle ore 21 al Teatro Trianon Viviani nel cuore di Forcella, dal nome Ngoppa Staterra, che è il titolo di una famosa poesia dell'indimenticabile e immenso Edoardo De Filippo, da cui prende il nome anche l'ultimo lavoro discografico di Cerone. Partiamo subito da questa parola, arrassusia. Perché avete scelto proprio questo termine per il titolo del brano?
1: Mi ha passato subito il microfono. Allora, ho avuto il privilegio di scrivere il testo di questo brano. Ciro ha avuto un'idea di arrangiamento e me l'ha fatto ascoltare. E io stavo proprio scrivendo qualcosa proprio con l'idea di scongiurare tutto il male che sta accadendo negli ultimi anni, tra cui questo allontanamento spesso dei figli dai loro genitori. Stava in quel periodo accadendo in Ucraina e molti adolescenti sono arrivati con dei bus qui, per esempio a Napoli, aiutati da alcune associazioni. E io pensavo, mi sono immedesimata nell'idea di tutte queste donne che spesso sono costrette, per dare un futuro ai loro figli, a lasciarle andare. Allora, che mai più sia, che non sarai mai più sola, Ngoppa Staterra.
0: Allora, voi siete insieme, Libera Velo e Cerone, ossia Ciro Riccardi, all'anagrafe. È un progetto bellissimo che prende il nome proprio da un tuo album, Ngoppa Staterra, sì. Ispirato ad una poesia di Edoardo.
2: Sì, esatto. Libera ha dato voce appunto al brano Arrassusia, che è contenuto in questo disco che è uscito l'anno scorso per la Fonca ad aprile del 2025, ed è un disco in cui io ho invitato molti amici a collaborare, a cantare canzoni che ho scritto io, di cui ho scritto principalmente la musica, in alcuni anche i testi.
0: Ci sarà appunto Raizzi, Rene Scarpato, anche Fabiano Martone.
2: Sì, moltissimi ospiti, tutte le persone, i musicisti, i cantanti che stimo professionalmente ma anche umanamente, li ho voluti tenere dentro questa mia visione della città di Napoli e della sua musica.
0: È molto bello perché tu parti proprio da Edoardo, che è un po' la saggezza anche napoletana, no? Ngoppa Staterra è proprio il tempo che passa, il tempo fugace, che è paragonato a questa banda che fa il frastuono nel vicolo e poi allontanandosi se ne va, un po' come le nostre emozioni che mentre le viviamo sono potenti e poi piano piano svaniscono. Tu sì. Come lo vivi il tempo che passa?
2: Guarda, appunto, proprio la banda per me è una realtà molto importante. Ho sempre suonato in una banda da quando ero bambino, ancora ci suono nelle bande che per me rappresentano bene nel loro essere intergenerazionali e nel loro fermare l'attimo musicale come se fosse un momento della vita. E mi ha sempre emozionato, mi ha sempre molto ispirato la comunione, la comunità che si crea intorno alla banda e anche appunto la sua capacità di portare un messaggio musicale attraverso le generazioni.
0: Tu suoni la tromba, com'è nata la passione per questo strumento?
2: Guarda, è proprio appunto nella banda. Io quando ero ragazzino suonavo altri strumenti, suonavo la chitarra, il basso elettrico, ma poi a un certo punto intorno ai 18 anni, ascoltando Miles, ascoltando il jazz, appassionandomi a questo genere, mi sono appassionato alla tromba, che mi sembrava la regina di questo genere, me la sono sognata la notte. Per poi andarne a comprare una su Bric-a-Brac all'epoca.
0: Dai,
2: sì.
0: Cioè te la sei comprata proprio tu?
2: Sì, sì, sì.
0: Bellissimo.
2: Poi non sapevo nemmeno da dove cominciare. Nel quartiere dove abitavo, Ponticelli, che è il quartiere da cui vengo, c'era una banda che suonava le processioni della Madonna della Neve e il suo direttore era il Ferramenta, Guerretta. E andavo da lui a lezione a farmi spiegare come funzionasse, perché è uno strumento abbastanza misterioso, con tre tasti puoi fare tutte le note del mondo, puoi far uscire fuori tutte le tue emozioni attraverso il fiato.
0: È bello, infatti questo è come se fosse in contatto diretto con l'anima, no? Il fiato che produce il suono, un po' però come anche la voce, no? Libera. La voce è il nostro strumento proprio innato, non abbiamo bisogno di null'altro che non della nostra, del nostro corpo, della nostra anima e delle nostre emozioni.
1: Assolutamente, infatti c'è, secondo me è una commissione, io ho iniziato piccolissima suonando il flauto, quindi secondo me c'è un'unione, c'è un rapporto di condivisione con, in generale con gli strumenti a fiato della voce, che sento molto vicino. E poi per esempio, come dicevi tu, la voce, pensa che nell'energia vocale, che è questo metodo diciamo che ho un po' fondato io e poi ho lasciato anche un po' andare in alcuni momenti di insegnamento diciamo del canto, si parla moltissimo di respiro vibrante, cioè la voce alla fine è respiro vibrante, è un'espirazione dosata. Questo è il canto, un'espirazione dosata, ed è interessante questa cosa. Infatti anche io amo molto la tromba, devo dire, vorrei tanto avere il tempo di prendere lezioni dal maestro Riccardio.
0: Prima o poi ce l'ho detto, non è detto,
1: poi ce la farò.
0: So che riesci a fare tantissime cose tra la musica, la mamma, l'insegnante, quindi non è detto che tu riesca a inserire anche la tromba.
1: Ce la faremo. Posti 50, si può tutto.
0: Abbiamo parlato della tua voce, io vorrei ascoltare pronto un brano che è Cricket.

0: E questo era Cricché, un brano di Libera Velo tratto dal suo album A Sguarrona. Bellissimo questo termine che indica la donna che va a cavallo come un uomo. Libera, tu tra l'altro sei sempre stata sin da giovanissima una donna combattiva, infatti ti vediamo attivista durante la Pantera negli anni 90, non smetterai mai di dedicarti alla musica, proprio quella dal basso, alla cosiddetta controcultura della città. Sei diventata proprio ad un certo punto una figura di riferimento dell'underground musicale napoletano. Nella tua vita non c'è soltanto musica, c'è danza, fotografia, però da sempre l'arte è strettamente connessa con l'impegno sociale.
1: Per me non c'è alternativa, nel senso che anche questo progetto, diciamo, di alleanza nato con Ciro, questo concerto appunto che faremo il 19 aprile al Teatro Trianon Viviani, nasce proprio dall'idea di unire le forze in un momento delicato in cui, diciamo, tra virgolette, il cosiddetto intrattenimento diventa anche complesso da fare, per cui tutto quello che ho scritto da quando ero piccola è sempre stato legato, tutto quello che ho fatto anche

0: sociale occupato, insomma sono stata molto legata a Officina 99, allo SCA, tutti questi luoghi negli anni 90 abbiamo insomma condiviso, autogestito e occupato. E lì ho imparato veramente che quando le persone si uniscono per realizzare qualcosa per un territorio, per un quartiere, questo per esempio c'entra moltissimo anche al discorso che faceva Ciro sulla banda prima. Lui per esempio è direttore artistico della banda Basaglia, no? E insieme hanno creato una situazione bellissima. Quando noi facciamo i carnevali sociali e suona la banda Basaglia arriviamo tutti, perché come dire, riconosciamo quel suono, quell'aggregazione, i laboratori per i bambini nel parco Ventaglieri, i laboratori per costruire le maschere di carnevale per i carnevali sociali, riappropriarsi di luoghi che magari sono chiusi da anni per ridarli a un territorio, come è successo per Officina per Gianturco o lo SCA per il centro storico, posti che oggi sono anche messi in discussione purtroppo. Quindi diciamo che per me è naturale esprimere i miei concetti in tutto quello che faccio e non c'è alternativa. Poi c'è anche il momento in cui ti diverti a scrivere qualcosa insomma di più appunto ludico, di intrattenimento. La musica comunque è fatta anche per sognare, insomma.
1: Assolutamente sì, anzi a volte ci aiuta anche a vincere la fatica del quotidiano. E questo brano che abbiamo ascoltato, proprio Cricche, che parla di resistenza di queste donne napoletane, comunque la musica, soprattutto la tua musica, che è sempre piena di grande energia, perché tu riesci ad abbracciare dalla tradizione napoletana. In questo album c'è questa attenzione anche per figure emblematiche, importanti della cultura napoletana, però ti apri anche al mondo caraibico, anglofono, quindi hai tutto un portato di storia, di cultura e soprattutto di grande energia che si trasmette sempre. La musica io penso che sia uno degli strumenti più importanti per trasmettere proprio le emozioni e la forza.
0: Assolutamente.

0: E questa invece era vicino a te, una ninna nana segreta di Cerone. Questa fa parte del tuo disco Goppastaterra.
1: Sì.
0: Un featuring con Fabiana Martone.
2: In realtà ci sono vari featuring in questo brano. Innanzitutto il primo è di Chiara, la mia compagna, che mi ha aiutato a scrivere il testo, che è un testo dedicato alla nostra figlia, alla nostra figlia più grande. Ed è una ninna nanna, una dedica proprio all'amore che proviamo per le nostre bambine e per il fatto che
0: quanti anni hanno?
2: Norma ne ha 10, la più grande, la più piccola ne ha 3. Ecco, la mia urgenza era proprio quella di raccontare la prossimità, cioè la vicinanza dell'amore come unico modo per superare le avversità del mondo e della vita, perché appunto queste bambine a me hanno dato tantissima energia per andare avanti nella vita. Ho voluto che questo testo fosse proprio una dedica di mamma e papà a Norma. E poi, vabbè, ci sono altri featuring, ma Fabiana mi ha prestato la sua bellissima voce, che è unica e incantevole. Ma poi Gaetano Savio mi ha aiutato con la scrittura dell'arrangiamento degli archi. E Pietro Sant'Angelo, che mi ha aiutato proprio con la produzione artistica di questo brano, che è un mio carissimo amico con cui abbiamo sempre condiviso i nostri percorsi musicali. Ed ecco, questo brano in particolare racconta, oltre al testo di cui già ne ho parlato, racconta proprio il mio bisogno artistico di condividere con le persone che stimo e che amo il mio percorso di vita, il mio percorso artistico, perché io penso che da solo non varrei niente, mentre invece quello che dà valore alle cose che faccio è proprio il fatto di potermi confrontare con dei grandi musicisti che stimo, delle grandi cantanti, di poter chiedere aiuto, di poter chiedere un supporto che non è, come dire, non è necessario, perché magari
0: però
2: arricchisce molto. Esatto,
0: è quello. Infatti, io apprezzo la tua modestia, anche se dire che da solo non varrà niente non è assolutamente vero, perché anzi sei un grande artista. Però è vero che è molto bello la condivisione, il dialogo tra gli strumenti, tra gli artisti, comunque porta ad una crescita, un arricchimento, e quindi è una cosa molto bella, ti fa onore. E io, è una cosa che sto notando anche in molti giovani musicisti. Napoli, come diceva Viviani, era un po' una città individualista. Invece oggi io vedo che si sta superando, proprio la popolazione, gli animi degli artisti stanno maturando e capiscono che proprio fare cordata, condividere, è la strada giusta per poter crescere tutti insieme e far sì che la musica napoletana possa veramente esplodere.
2: Voglio dire, non voglio paccare di falsa modestia, quando ho detto non varrei niente, proprio perché voglio dire che secondo me nessuno da solo vale qualcosa, cioè si vale artisticamente solo se ci si riesce a mettere le proprie radici in una comunità artistica, una comunità diciamo umana e basta, sociale, appunto mi riferisco anche a tutte le cose di cui parlava prima Libera, tutte le persone che hanno collaborato a questo disco, comunque per me rappresentano un valore di prossimità insostituibile. Cioè
0: per questo quindi l'hai scelta per questo tour?
2: Assolutamente, assolutamente, per me Libera.
0: Vedete esattamente lo stesso pensiero.
2: Esattamente, ma già da decenni direi, cioè abbiamo appunto le prime lotte sociali quando eravamo ragazzi nei centri sociali, officine eccetera, ma decenni di manifestazioni, ed è proprio quello che mi dà la forza di andare avanti, il fatto di guardarmi intorno e di vedere tantissima bellezza che spesso si perde nell'individualismo, si perde perché invece la società in cui viviamo è una società che ci chiede molta parcellizzazione, molto individualismo, bisogna farcela,
0: bisogna mettere l'io al centro, io devo essere autosufficiente, io devo essere forte, io devo farcela, e per carità dobbiamo avere tutta la spinta per dare il meglio di noi stessi, però come dite voi assolutamente se lo si fa insieme si fa molto di più.
2: Sì, da soli non si vince mai. Esatto, questa è la...
0: E poi mi piace anche molto questo vostro messaggio, come appunto in questo brano mettere al centro i sentimenti, qualcosa di bello, perché forse il modo migliore per combattere il male, tutto il male a cui assistiamo ogni giorno, è proprio andare avanti con energia verso la luce, verso il bene, verso la condivisione, come dicevate voi.

0: E questo invece era Omar in un Saloon, sempre di Libera Vero, tratto dal tuo album A Sguarrona. È una grande capacità quella di parlare di tematiche importanti, anche serie. Qui parliamo appunto dei migranti, delle donne che portano i propri figli con il pericolo di perdere il mare, però con questo ritmo allegro. E sarà un po' anche la caratteristica di questo spettacolo, un vero Libera.
1: Sì, esattamente. Mi fa piacere che tu abbia notato questa, diciamo, caratteristica, diciamo, del nostro lavoro musicale. Per quanto riguarda Omar in un Saloon, in realtà è proprio ispirata non solo agli eventi terribili che capitano ormai da troppo tempo, per venire in questi viaggi della speranza. Il nostro Mediterraneo ormai è diventato praticamente un cimitero a cielo aperto, e quindi diciamo l'ispirazione era nata proprio dal fatto che ogni volta che vedevo il mare non riuscivo più a godermi il mare per quello che era, perché pensavo che è sotto, nascosto al buio, c'è tanto che non ci è dato vedere. E quindi la consapevolezza di quello che c'è sotto, del metatesto che c'è sotto anche, insomma, le scelte politiche del nostro presente. Rispetto a questo suono di cui tu parli, caraibico, ero ispirata moltissimo in quel periodo proprio da un brano che si chiamava Calypso Blues, che cito nella parte finale del brano, I Got Calypso Blues, che è un brano di Calypso, appunto, e il Calypso è stata una delle prime forme di espressione che poi ha dato il via a quello che dopo è diventato il reggae, il rocksteady, lo ska. Quindi diciamo che questi migranti arrivavano a Londra e trovavano in questo Calypso Blues, se te lo vai ad ascoltare, soprattutto la versione di Mona Battiste, ti piacerà moltissimo.
0: Grazie, lo farò.
1: C'è un elenco di cose che lei sul mare dice: sono triste, sto qui sul mare andando verso la mia nuova vita, ma già mi manca Trinidad, già mi manca il cocco, mi manca l'odore del mare, l'odore, cioè questa sensazione di solitudine, di devastazione interiore al ritmo di clavi calypso. E quindi, voglio dire, impariamo sempre dalla storia e da quelli che sono venuti prima di noi. Ho cercato in questo brano di rendere questa crasi perché mi piaceva tanto, insomma, riuscire a mantenere questo ritmo un po' come il ritmo del battito del nostro cuore, perché la musica caraibica nasce da questo praticamente.
0: Tornando al vostro spettacolo, sì, cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, le nostre ispirazioni musicali sono molto simili, cioè nel senso che sia io che Libera veniamo dalla musica black music, fondamentalmente la nostra vecchia passione, quindi troveremo un sacco di reggae, ma anche funk, soul, moltissimo soul, molto rock psichedelico, che fanno parte, diciamo, del nostro background artistico musicale.
0: Ci sarà una band molto nutrita.
2: Esattamente, porteremo un gruppo di amici, di carissimi amici, grandi musicisti della scena napoletana. Ci sarà Salvatore Renu nella batteria, Vincenzo Lamagna al basso e alle tastiere invece Roberto Porzio, poi al sax alto, baritono e anche al clarinetto basso ci sarà Alessio Castaldi, e al tenore Pietro Sant'Angelo, appunto, di cui ho parlato prima, che mi ha aiutato anche con la produzione artistica del disco. E poi ci saremo io e Libera. Quindi sarà un gruppo bello nutrito con cui abbiamo cercato di arrangiare dei dischi che presuppongono un numero di musicisti ben più nutrito. Abbiamo cercato di fare una sintesi con questa band, diciamo.
0: Saranno brani tuoi e di Libera?
2: Sì, ci saranno tutti i miei brani di questo disco e dei dischi precedenti, non tutti, una parte, e anche di Libera, di A Sguarrona.
0: Riffa,
2: sì.
0: E poi Rizoma contro Albero?
1: Il Rizoma contro Albero, Ciro ci ha tenuto tanto a riproporre un brano che è stato uno dei primi in cui lui ha registrato una take di tromba bellissima in un mio disco, che si chiama Zenzero 6, diciamo l'unico brano in italiano che suoneremo quella sera. Ci teneva perché è un modo, diciamo, una crasi, l'unione tra le nostre, diciamo, espressioni artistiche, diciamo.
0: Allora, vi aspettiamo il 19 aprile al Teatro Trianon per Ngoppa sta terra con Cerone e Libera Velo. E allora non ci resta che ascoltare Ngoppa sta terra, in cui c'è anche un grandissimo Raiz.
2: Sì, tratto appunto da una poesia di De Filippo, quella di cui abbiamo già parlato. Grazie mille per l'invito, grazie per averci avuto, dato la possibilità di presentare questo lavoro, e appunto vi aspettiamo il 19 aprile al Teatro Trianon.
0: A che ore?
2: Alle 21. Potete trovare tranquillamente i biglietti al botteghino.
0: Pure online?
2: Sì, online su Azzurro Service.
0: Benissimo, io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi, di averci fatto ascoltare i vostri brani che sono veramente toccanti, lasciano il segno, e quindi grazie, grazie infinite. Chiudiamo con la musica, chiudiamo con il nostro grande Edoardo De Filippo, e penso che questo sia un omaggio importante, un segno importante che lascia la musica dentro i cuori, come sarà il vostro spettacolo, assolutamente da non perdere.

fosse la musica, sperduto in usura, scordate che ti è paruto di.

0: Lindo suon. E non lo può contare quando ti uscite manca a te stessa, tanto è fatta niente.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sientas di voce. Come cosciano, sientalo un culla, tutta storia che stivica. O catturi mare.

Quest'ora all'est proprio un bondo vic, mi ne adoro i fritti. Ma arrivano in da stanza, io sento e dico, a spie vero. Ho frutto più scontruso che si vede arrivare con tristezza, con pucondria, quasi senza gioia, che se arriva, e Natale è passato, e se ne chiude. Sino poco più vecchi, quando un'età è nell'anno, non volesse vedere che torna a dirla, vorria sempre l'estate.

problema, mi dicette un'amica che stendeva, povera Alessia, che ci vogliono fare? Ti pare una sciocchezza, ma è una frega. A me se lo vogliono, a dire se mi fanno impressione.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

con vui. Si sta voce

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli.

Am ixa m'escusata si blas. Poviga stan festine chi capix. Torta non m'ha vada, m'ha compatix. Sposa chi m'ha voluto bene a me.

chiaro la luce frenesia sospira, e la catena va se lunga assai, chi sta l'amore che si incatena, chi sta l'amore che non torna chi.

0: invece sto cacà, briaga e passione. Non so chi qua, tecco curtino. No, non vo voglierà, ma serve ancora. E se sposate, agua,
1: e no, e no.
0: Ma l'indolietta non si può carrare. Lo sposo non m'importa, ma saglia come fosse non fidate. Rimane ognuna risa, sposa e morta. È stata accesa, a

Sulo mai sulo se vai sveno, per fa un muto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libre che mo è pucontria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona, luna, provocatore, mondo

0: Rasula.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

a che facciamo amore tutte e due, non ci ha avuto una ritratta tua, riesci a non tenere paura, tengo mezzo pronto per tu fa. A che facciamo amore tutte e due, non ci ha avuto una ritratta tua, dici che non tiene paura, tengo mezzo pronto per tu fa. A che facciamo amore tutte e due, non ci ha avuto.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e me la fa. Madonna, ovvunque io faccia una cappella,

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuta senza papà mia. Madonna mia, perché da uovigliar? Tanta malvagità coppa sta terra. Ta piglia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarella.

Gioia nova che mi attraverso il cuore e torna a scica passione e non lo so ci credere.

che fai se aggiungo per l'emozione e mi fai parte te, già mi appartieni tu e me. Viva con te giorni cerca e no a ti immagina in braccio a me e mi sto a stipanna d'anno amore.

0: Allora, io mo sono sceso di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: gente ha messo a spegnere il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando ancora 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San, m'hanno sputato in terra.

Amico che copi i miei dischi o te li compri masterizzati, tu che fai fare la fame ai cantanti e fai comprare le case ai pirati, tu che mi scarichi dalla rete senza vergogna e senza

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Si tenesse 30 lire in da sacro cazzo, si e tenesse fosse ancora un aiuto, stesse casa un coppa stella, si è magà bell'ambriato e credesse ancora

quanto tempo che è passato. Si tenesse 30 lire, io non mi spannesse più, ma sti passi, 30 lire gioventù, 30 lire sulla mente, rinda saccaro cazzone, 30 lire, quanto costa sta canzone?

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

triste, triste, go passa poltrona, passi uno senza una ragione, e la vita che è così.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Da lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Sarà cordano, ma raccomando, voglio stasera essere una grande serenata alla donna, la donna che sta nel mio cuore. E chiama maestro, siamo pronti per favore. Ma raccomando, fatemi fare una bella figura. Brava, l'impostazione mi piace, unito maestro. Brava, facciamo solo una sola. E ora mi ha cominciato. Ancora. E maestro, è una faciliteria qui. In una serenata ci ha portato maestro. Siamo belli, ah!

mi tratta come fossero mi pagli. Prometto sempre non mantiene mai, ma non capisce che così mi inguaia, non sai che rispetta

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Chi parla schio orecchio vero fa? Te parla la vita e sta cercando non c'è capito niente. I potere mi quando mi faccio buttata correndo. Ma parla sta gente, ma in essendo malamente o buona, senza ragione. Vega ragione non mi guardare dalla rido straccione. Faccia a faccia che morto non ci stanno sorda e corona. Io che ti sticcarta, assamazzo non c'è punto. Fate i conti con una passanetti scassano come pasta che accattare un meno che chiamo mera.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Granati, sti pagarelle.
1: Perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti giù.

fiori rossi voglio mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata che oggi dedichiamo alle voci più profonde e alle traiettorie sonore più libere e contemporanee della scena partenopea. Ci proiettiamo subito verso il 19 aprile, quando il Teatro Trianon Viviani ospiterà lo spettacolo Un Goppa Sta Terra, un incontro artistico che unisce musica, memoria e visione. Il titolo richiama direttamente l'ultimo lavoro discografico di Cerone, progetto solista del trombettista e compositore Ciro Riccardi, ispirato ad una poesia di Edoardo De Filippo. Un titolo che già contiene in realtà un manifesto: stare su questa terra con radici ben piantate e lo sguardo aperto tra jazz, elettronica e canzone d'autore. Accanto a lui una figura altrettanto intensa e fuori dagli schemi, Libera Velo, cantautrice, performer e autrice che da anni attraversa la controcultura napoletana con uno stile inconfondibile. Libera infatti porta in scena un universo sonoro che mescola lingua napoletana, suggestioni caraibiche, anglofone e tensione politica, in un racconto che insieme è personale ma che riguarda soprattutto il sociale e la collettività. Il suo ultimo progetto, A Sguarrona, è molto più di un concerto. Potremmo definirlo un vero e proprio anarco avanspettacolo, un viaggio tra le storie dimenticate di grandissime figure femminili della cultura campana e le sonorità della black music contemporanea, in dialogo con maestri come Raffaele Viviani e Roberto De Simone. Quello del 19 aprile sarà quindi un incontro artistico potente. Da un lato la tromba e la scrittura musicale di Cerone, capace di muoversi tra teatro, cinema e scena internazionale. Dall'altro la voce, il corpo e la ricerca radicale di Libera Velo, che intreccia memoria storica, transfemminismo e musica dal basso. Due percorsi diversi, ma che risultano profondamente connessi e si incontrano in un unico spazio scenico per raccontare Napoli come luogo vivo, stratificato, attraversato da storie di resistenza, migrazione, identità. In questa puntata li ascolteremo insieme, tra parole e musica, per entrare nel cuore di In Goppa Sta Terra e scoprire cosa succede quando tradizione e sperimentazione smettono di essere opposti e diventano un linguaggio comune.

0: Apriamo il nostro incontro di oggi con questo brano dal titolo insolito. Si chiama infatti Arrassusia. Questo è un termine del dialetto napoletano e calabrese che però troviamo un po' nel linguaggio popolare di tutto il meridione e significa lontano sia, una sorta di scongiuro. La voce è quella potente di Libera Velo, nota anche come Asguarrona. Oggi il nostro ospite è in studio. Ciao Libera, benvenuta.
1: Ciao Francesca.
0: Con lei abbiamo anche Ciro Riccardi, in arte Cerone. Ciao Ciro.
2: Ciao.
0: Entrambi saranno protagonisti di uno spettacolo che andrà in scena il 19 aprile, ossia domenica alle ore 21 al Teatro Trianon Viviani nel cuore di Forcella, dal nome Ngoppa Saterra, che è il titolo di una famosa poesia dell'indimenticabile immenso Edoardo De Filippo, da cui prende il nome anche l'ultimo lavoro discografico di Cerone. Partiamo subito da questa parola, arrassusia. Perché avete scelto proprio questo termine per il titolo del brano?
1: Mi ha passato subito il microfono. Allora, ho avuto il privilegio di scrivere il testo di questo brano. Ciro ha avuto un'idea di arrangiamento e me l'ha fatto ascoltare. E io stavo proprio scrivendo qualcosa proprio con l'idea di scongiurare tutto il male che sta accadendo negli ultimi anni, tra cui questo allontanamento spesso dei figli dai loro genitori. Stava in quel periodo accadendo in Ucraina. E molti adolescenti sono arrivati con dei bus qui, per esempio, a Napoli. Aiutati da alcune associazioni, e io pensavo, mi sono immedesimata nell'idea di tutte queste donne che spesso sono costrette, per dare un futuro ai loro figli, a lasciarle andare. Allora, che mai più sia, che non sarai mai più sola, Ngoppa Stutrena.
0: Allora, voi siete insieme, Libera Velo e Cerone, ossia Ciro Riccardi, all'anagrafe. È un progetto bellissimo che prende il nome proprio da un tuo album, Ngoppa Staterra, ispirato ad una poesia di Edoardo.
2: Sì, esatto. Libera ha dato voce appunto al brano Arrassusia, che è contenuto in questo disco che è uscito l'anno scorso per la Fonca ad aprile del 2025, ed è un disco in cui io ho invitato molti amici a collaborare, a cantare canzoni che ho scritto io, di cui ho scritto principalmente la musica, in alcuni anche i testi.
0: Ci sarà appunto Raizzi, Rene Scarpato, anche Fabiano Martone.
2: Sì, moltissimi ospiti, tutte le persone, i musicisti, i cantanti che stimo professionalmente ma anche umanamente, li ho voluti tenere dentro questa mia visione della città di Napoli e della sua musica.
0: È molto bello perché tu parti proprio da Edoardo, che è un po' la saggezza anche napoletana, no? Ngoppa Staterra è proprio il tempo che passa, il tempo fugace, che è paragonato a questa banda che fa il frastuono nel vicolo e poi allontanandosi se ne va, un po' come le nostre emozioni che mentre le viviamo sono potenti e poi piano piano svaniscono. Tu sì. Come lo vivi il tempo che passa?
2: Guarda, appunto, proprio la banda per me è una realtà molto importante. Ho sempre suonato in una banda da quando ero bambino, ancora ci suono nelle bande che per me rappresentano bene nel loro essere intergenerazionali, ma e nel loro fermare l'attimo musicale come se fosse un momento della vita. E mi ha sempre emozionato e mi ha sempre molto ispirato la comunione, la comunità che si crea intorno alla banda, e anche appunto la sua capacità di portare un messaggio musicale attraverso le generazioni.
0: Tu suoni la tromba, com'è nata la passione per questo strumento?
2: Guarda, è proprio appunto nella banda. Io quando ero ragazzino suonavo altri strumenti, suonavo la chitarra, il basso elettrico, ma poi a un certo punto, intorno ai 18 anni, ascoltando Miles, ascoltando il jazz, appassionandomi a questo genere, mi sono appassionato alla tromba, che mi sembrava la regina di questo genere, ma sono sognata la notte per poi andarne a comprare una su Bric-a-Brac all'epoca.
0: Dai,
2: sì.
0: Cioè te la sei comprata proprio tu?
2: Sì, sì, sì.
0: Bellissimo.
2: Poi non sapevo nemmeno da dove cominciare. Nel quartiere dove abitavo, Ponticelli, che è il quartiere da cui vengo, c'era una banda che suonava le processioni della Madonna della Neve, e il suo direttore era il Ferramenta, Guerretta. E andavo da lui a lezione a farmi spiegare come funzionasse, perché è uno strumento abbastanza misterioso, con tre tasti puoi fare tutte le note del mondo. puoi far uscire fuori tutte le tue emozioni attraverso il fiato.
0: È bello, infatti questo è come se fosse in contatto diretto con l'anima, no? Il fiato che produce il suono, un po' però come anche la voce, no? Libera. La voce è il nostro strumento proprio innato, non abbiamo bisogno di null'altro che non della nostra, del nostro corpo, della nostra anima e delle nostre emozioni.
1: Assolutamente, infatti c'è, secondo me, una commissione. Io ho iniziato piccolissima suonando il flauto, quindi secondo me c'è un'unione, c'è un rapporto di condivisione con, in generale, con gli strumenti a fiato della voce, che sento molto vicino. E poi, per esempio, come dicevi tu, la voce, pensa che nell'energia vocale, che è questo metodo, diciamo, che ho un po' fondato io e poi ho lasciato anche un po' andare in alcuni momenti di insegnamento, diciamo, del canto, si parla moltissimo di respiro vibrante. Cioè la voce alla fine è respiro vibrante, è un'espirazione dosata. Questo è il canto, un'espirazione dosata, ed è interessante questa cosa. Infatti anche io amo molto la tromba, devo dire, vorrei tanto avere il tempo di prendere lezioni dal maestro Riccardio.
0: Prima o poi ce l'ho detto, non è detto.
1: Poi ce la farò.
0: So che riesci a fare tantissime cose tra la musica, la mamma, l'insegnante, quindi non è detto che tu riesca a inserire anche la tromba.
1: Ce la faremo. Posti 50, si può tutto.
0: Abbiamo parlato della tua voce, io vorrei ascoltare pronto un brano che è Cricket.

0: E questo era Cricche, un brano di Libera Velo tratto dal suo album A Sguarrona. Bellissimo questo termine che indica la donna che va a cavallo come un uomo. Libera, tu tra l'altro sei sempre stata sin da giovanissima una donna combattiva, infatti ti vediamo attivista durante la Pantera negli anni 90, non smetterai mai di dedicarti alla musica, proprio quella dal basso, alla cosiddetta controcultura della città. Sei diventata proprio ad un certo punto una figura di riferimento dell'underground musicale napoletano. Nella tua vita non c'è soltanto musica, c'è danza, fotografia, però da sempre l'arte è strettamente connessa con l'impegno sociale.
1: Per me non c'è alternativa, nel senso che anche questo progetto, diciamo, di alleanza nato con Ciro, questo concerto appunto che faremo il 19 aprile al Teatro Trianon Viviani, nasce proprio dall'idea di unire le forze in un momento delicato in cui, diciamo, tra virgolette, il cosiddetto intrattenimento diventa anche complesso da fare, per cui tutto quello che ho scritto da quando ero piccola è sempre stato legato, tutto quello che ho fatto anche in altri ambiti come in quello fotografico, nasce tutto da una mia idea di condivisione dal basso e anche un po' di resistenza al quotidiano nel quotidiano. Diciamo, vengo un po' dalla vecchia scuola del centro sociale occupato, insomma sono stata molto legata a Officina 99, allo SCA, tutti questi luoghi negli anni 90 abbiamo, insomma, condiviso, autogestito e occupato, e lì ho imparato veramente che quando le persone si uniscono per realizzare qualcosa per un territorio, per un quartiere, questo per esempio c'entra moltissimo anche al discorso che faceva Ciro sulla banda prima. Lui per esempio è direttore artistico della banda Basaglia, no? E insieme hanno creato una situazione bellissima. Quando noi facciamo i carnevali sociali e suona la banda Basaglia, arriviamo tutti perché, come dire, riconosciamo quel suono, quell'aggregazione, i laboratori per i bambini nel parco Ventaglieri, i laboratori per costruire le maschere di carnevale per i carnevali sociali, riappropriarsi di luoghi che magari sono chiusi da anni per ridarli a un territorio, come è successo per Officina per Gianturco o lo SCA per il centro storico, posti che oggi sono anche messi in discussione purtroppo. Quindi diciamo che per me è naturale esprimere i miei concetti in tutto quello che faccio e non c'è alternativa. Poi c'è anche il momento in cui ti diverti a scrivere qualcosa, insomma, di più appunto ludico, di intrattenimento. La musica comunque è fatta anche per sognare, insomma.
0: Assolutamente sì, anzi a volte ci aiuta anche a vincere la fatica del quotidiano. Poi questo brano che abbiamo ascoltato, proprio Cricche, che parla di resistenza di queste donne napoletane, comunque la musica, soprattutto la tua musica, che è sempre piena di grande energia, perché tu riesci ad abbracciare dalla tradizione napoletana. In questo album c'è questa attenzione anche per figure emblematiche, importanti della cultura napoletana, però ti apri anche al mondo caraibico, anglofono, quindi hai tutto un portato di storia, di cultura e soprattutto di grande energia che si trasmette sempre. La musica, io penso che sia uno degli strumenti più importanti per trasmettere proprio l'emozione e la forza.
1: Assolutamente.

0: E questa invece era vicino a te, una ninna nana segreta di Cirone. Questa fa parte del tuo disco Goppastaterra.
1: Sì.
0: Un featuring con Fabiana Martone.
2: In realtà ci sono vari featuring in questo brano. Innanzitutto il primo è di Chiara, la mia compagna, che mi ha aiutato a scrivere il testo, che è un testo dedicato alla nostra figlia, alla nostra figlia più grande. Ed è una ninna nana, una dedica proprio all'amore che proviamo per le nostre bambine. E per il fatto che
0: quanti anni hanno?
2: Norma ne ha 10, è la più grande, la più piccola ne ha 3. Ecco, la mia urgenza era proprio quella di raccontare la prossimità, cioè la vicinanza dell'amore come unico modo per superare le avversità del mondo e della vita, perché appunto queste bambine a me hanno dato tantissima energia per andare avanti nella vita. Ho voluto che questo testo fosse proprio una dedica di mamma e papà a Norma. E poi vabbè, ci sono altri featuring, ma Fabiana mi ha prestato la sua bellissima voce, che è unica, incantevole. Ma poi Gaetano Savio mi ha aiutato con la scrittura dell'arrangiamento degli archi, e Pietro Sant'Angelo che mi ha aiutato proprio con la produzione artistica di questo brano, che è un mio carissimo amico con cui abbiamo sempre condiviso i nostri percorsi musicali. Ed ecco, questo brano in particolare racconta, oltre al testo di cui già ho parlato, racconta proprio il mio bisogno artistico di condividere con le persone che stimo e che amo il mio percorso di vita, il mio percorso artistico, perché io penso che da solo non varrà niente, mentre invece quello che dà valore alle cose che faccio è proprio il fatto di potermi confrontare con dei grandi musicisti che stimo, delle grandi cantanti, di poter chiedere aiuto, di poter chiedere un supporto che non è, come dire, non è necessario.

0: perché magari
1: lo arricchisce.
0: Però arricchisce molto, esatto.
1: È infatti, io apprezzo la tua modestia, anche se dire che da solo non varrei niente non è assolutamente vero, perché anzi sei un grande artista. Però è vero che è molto bello la condivisione, il dialogo tra gli strumenti, tra gli artisti, comunque porta ad una crescita, un arricchimento, e quindi è una cosa molto bella. Ti fa onore, e io lo è una cosa che sto notando anche in molti giovani musicisti. Napoli, come diceva Viviani, era un po' una città individualista, invece oggi io vedo che si sta superando, proprio la popolazione, gli animi degli artisti stanno maturando e capiscono che proprio fare cordata, condividere, è la strada giusta per poter crescere tutti insieme e far sì che la musica napoletana possa veramente esplodere.
0: Voglio dire, non voglio paccare di falsa modestia quando ho detto non varrei niente, proprio perché voglio dire che secondo me nessuno da solo vale qualcosa, cioè si vale artisticamente solo se ci si riesce a mettere le proprie radici in una comunità artistica, una comunità diciamo umana e basta, sociale, appunto mi riferisco anche a tutte le cose di cui parlava prima Libera, tutte le persone che hanno collaborato a questo disco, comunque per me rappresentano un valore di prossimità insostituibile. Cioè
1: per questo quindi l'hai scelta per questo tuo
0: assolutamente
1: spettacolo.
0: Assolutamente per me è Libera.
1: Vedete esattamente lo stesso pensiero.
0: Esattamente, ma già da decenni direi. Cioè abbiamo appunto le prime lotte sociali quando eravamo ragazzi nei centri sociali, officine, eccetera, ma decenni di manifestazioni, ed è proprio quello che mi dà la forza di andare avanti. Il fatto di guardarmi intorno e di vedere tantissima bellezza che spesso si perde nell'individualismo, si perde perché invece la società in cui viviamo è una società che ci chiede molta parcellizzazione, molto individualismo, bisogna farcela,
1: bisogna mettere l'io al centro, io devo essere autosufficiente, io devo essere forte, io devo farcela, e per carità dobbiamo avere tutta la spinta per dare il meglio di noi stessi, però come dite voi assolutamente se lo si fa insieme si fa molto di più.
0: Sì, da soli non si vince mai. Esatto, questa è la...
1: E poi mi piace anche molto questo vostro messaggio, come appunto in questo brano, mettere al centro i sentimenti, qualcosa di bello, perché forse il modo migliore per combattere il male, tutto il male a cui assistiamo ogni giorno, è proprio andare avanti con energia verso la luce, verso il bene, verso la condivisione, come dicevate voi.

0: E questo invece era Omar in un Saloon, sempre di Libera Vero, tratto dal tuo album A Sguarrona. È una grande capacità quella di parlare di tematiche importanti, anche serie. Qui parliamo appunto dei migranti, delle donne che portano i propri figli con il pericolo di perdere il mare, però con questo ritmo allegro. E sarà un po' anche la caratteristica di questo spettacolo, vero Libera?
1: Sì, esattamente. Mi fa piacere che tu abbia notato questa, diciamo, caratteristica, diciamo, del nostro lavoro musicale. Per quanto riguarda Omar in un Saloon, in realtà è proprio ispirata non solo agli eventi terribili che capitano ormai da troppo tempo, per venire in questi viaggi della speranza. Il nostro Mediterraneo ormai è diventato praticamente un cimitero a cielo aperto, e quindi l'ispirazione era nata proprio dal fatto che ogni volta che vedevo il mare non riuscivo più a godermi il mare per quello che era, perché pensavo che è sotto, nascosto al buio, c'è tanto che non ci è dato vedere. E quindi la consapevolezza di quello che c'è sotto, del metatesto che c'è sotto, anche insomma le scelte politiche del nostro presente. Rispetto a questo suono di cui tu parli, caraibico, ero ispirata moltissimo in quel periodo proprio da un brano che si chiamava Calypso Blues, che cito nella parte finale del brano, I Got Calypso Blues, che è un brano di Calypso, appunto, e il Calypso è stata una delle prime forme di espressione che poi ha dato il via a quello che dopo è diventato il reggae, il rocksteady, lo ska. Quindi diciamo che questi migranti arrivavano a Londra e trovavano in questo Calypso Blues, se te lo vai ad ascoltare, soprattutto la versione di Mona Battiste, ti piacerà moltissimo.
0: Grazie, lo farò.
1: C'è un elenco di cose che lei sul mare dice: sono triste, sto qui sul mare andando verso il mio nuovo, la mia nuova vita, ma già mi manca Trinidad, già mi manca il cocco, mi manca l'odore del mare, l'odore, cioè questa sensazione di solitudine, di devastazione interiore al ritmo di clavi calypso. E quindi, voglio dire, impariamo sempre dalla storia e da quelli che sono venuti prima di noi. Ho cercato in questo brano di rendere questa crasi perché mi piaceva tanto, insomma, riuscire a mantenere questo ritmo un po' come il ritmo del battito del nostro cuore, perché la musica caraibica nasce da questo praticamente.
0: Tornando al vostro spettacolo, sì, cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, le nostre ispirazioni musicali sono molto simili, cioè nel senso che sia io che Libera veniamo dalla musica black music, fondamentalmente, la nostra vecchia passione, quindi troveremo un sacco di reggae, ma anche funk, soul, moltissimo soul, molto rock psichedelico, che fanno parte, diciamo, del nostro background artistico musicale.
0: Ci sarà una band molto nutrita.
2: Esattamente, la porteremo un gruppo di amici, di carissimi amici, grandi musicisti della scena napoletana. Ci sarà Salvatore Renu nella batteria, Vincenzo Lamagna al basso e alle tastiere invece Roberto Porzio, poi al sax alto, baritono e anche al clarinetto basso ci sarà Alessio Castaldi e al tenore Pietro Sant'Angelo, appunto, di cui ho parlato prima, che mi ha aiutato anche con la produzione artistica del disco. E poi ci saremo io e Libera. Quindi sarà un gruppo bello nutrito con cui abbiamo cercato di arrangiare dei dischi che presuppongono un numero di musicisti ben più nutrito. Abbiamo cercato di fare una sintesi con questa band, diciamo.
0: Saranno brani tuoi e di Libera?
2: Sì, ci saranno tutti i miei brani di questo disco e dei dischi precedenti, non tutti, una parte, e anche di Libera, di A Sguarrona.
0: Riffa,
2: sì.
0: E poi Rizoma contro Albero?
1: Il Rizoma contro Albero, Ciro ci ha tenuto tanto a riproporre un brano che è stato uno dei primi in cui lui ha registrato una take di tromba bellissima in un mio disco, che si chiama Zenzero 6, l'unico brano in italiano che suoneremo quella sera. Ci teneva perché è un modo, diciamo, una crasi, l'unione tra le nostre, diciamo, espressioni artistiche, diciamo.
0: Allora vi aspettiamo il 19 aprile al Teatro Trianon per Ngoppa sta terra con Cerone e Libera Velo. E allora non ci resta che ascoltare Ngoppa sta terra, in cui c'è anche un grandissimo Raiz.
2: Sì, tratto appunto da una poesia di De Filippo, quella di cui abbiamo già parlato. Grazie mille per l'invito, grazie per averci avuto, dato la possibilità di presentare questo lavoro, e appunto vi aspettiamo il 19 aprile al Teatro Trianon.
0: A che ore?
2: Alle 21. Potete trovare tranquillamente i biglietti al botteghino.
0: Pure online?
2: Sì, online su Azzurro Service.
0: Benissimo, io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi, di averci fatto ascoltare i vostri brani che sono veramente toccanti, lasciano il segno. E quindi grazie, grazie infinite. Chiudiamo con la musica, chiudiamo con il nostro grande Edoardo De Filippo, e penso che questo sia un omaggio importante, un segno importante che lascia la musica dentro i cuori, come sarà il vostro spettacolo, assolutamente da non perdere.

0: Lindo Swan. E non lo può contare quando decide manca a te stessa, tanto è fatta niente.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tú sin acosa grande.

L'orchestra italiana. Io devo ringraziare naturalmente Radio Rai e Partito del Bosco, ma anche la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli, che hanno voluto questo archivio sonoro della canzone napoletana, che è un archivio storico che rimarrà a futura memoria per tutti i nostri eredi, tutti quelli che vorranno apprezzare la vera canzone napoletana, quella meravigliosa, ispirata, antica, dei grandi maestri che l'hanno portata in tutto il mondo. Grazie a tutti per questa accoglienza straordinaria, grazie molte.

Yarın sabahla. Ma così vicino a me, o sulla traccia, ma senza toccare.

luce è forte, c'è una giura dell'occhio, c'è in amore, c'è un vento all'imposto, qua negare. O più care una carogna, pensa che nessuna scienza in baraccunde e giorno, quando a ruggine si spiazza stu bene, manca l'uoglio santo, lubrifica e catena. Imbara da

cagato sotto. Allora che era la signora che faceva il rigatone, signore, ma che è successo? La signora zitto zitto mi ricette, sono arrivati russi a Bologna e come infatti rinda un angolo vretta a shirt con una divisa castella russa. Comunque mi sono assettato un tavolino con un piatto di mortadella

0: L'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però li ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

gente como canta na lancela. Dita frescura passar e a campanha. L'amore já acompanha, l'amore já acompanha. A delícia está vicina a te. Sotto a sola doccia, se senti in tanti bracci sospirà. E si ti dica ne è bella cosa, si muda in un vaso. Con questa bocca tua e cazzone rosa, che paralisa che sarà con me. Margare te, qua giunto catena, e tutta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne è. Campagna fa l'amore insieme a te. Ah, com'è bella fa l'amore insieme a te, Margherita. Che bella cosa. Poi che bella che tu ti eri in fronte. Margherita, ti voglio in tasti braccia. Vada va a sta faccia, vada va a sta faccia. Tu già ci stessi che faria per te. Storia contro è bella, e ti va bene. E la felicità, che bella cosa ne, che bella cosa la più vite rosa. Chi maggiorea la veste sposa, per tutta vita resterai con me. Margherita, qua c'è un duca tiene, e tutta smania tene come vai a dica no. Che bella cosa ne, che bella cosa. Campagna

tramonte fuoco e che malinconia. So già tre sera che non torno più.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Mamma, mamma, non ci mangiamo oggi.

giornale radio. Stamattina un folle ha fatto irruzione nel macello comunale rubando un cavallo bianco. Poi si è diretto verso il centro della città seminando il panico. Il folle non si è fermato nemmeno dinanzi all'intimidazione.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sogni sette nuvi in arri, ancora mi dormi. Belle buona magavit, che non può mai fornire. Nessuno che non ti capire, nessuno che non ci credere.

0: L'amore della tua anima che muore ha il sapore di un dolce veleno pieno di rimpianti.
1: Senti Graziano, sono stanca. Allora fai una cosa, fai così. Immagina come se non fossimo più niente. E sai che c'è? È che io non voglio più vederti ridere.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sarà questi pensieri, questi smani e gelosia, sarà una canzone che cantate tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

quadras en piet, non la d'acchio a ricet, e chi lo va a scurtare, occhie che ha ragionato senza parlare.

più splendente e le banalucente come una seta fina sul lucchi concettina sembra che tenga mente ti trova sentimenti.

Maggia furà,

0: Daar gaan we nog mee.
1: Ah, wat zo lang.

Baba Vânzai diventa un assassino, ma che spagna non sta bene, soltanto chi mi ha già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora chiamano con lui. E com'è brutta vita, mamma, mamma.

Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.